listen, Alice. 'Che aspetta mazzi il mondo, dritte si anze, che sta al bacchi tutto qua, per riacchè, che corre aspetta,